0: ai cavalli hanno mandato a fare la sangue a tagli
1: la sangue di casa prende 5 minuti a sommarmi la paia alla 5
2: I'm